0: nasci ciamo di ria che le si marun fai via
1: a chi concesso brauni
0: stinchi sta un cera zampopia metri tonnache.